0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Sancti nominis Tui, Domine, timorem pariter et amorem, fac nos abere perpetuum, quia nunquam Tua gubernatione destituis, quos in soliditate Tue dilectionis instituis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore al mio fianco, come un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Verbum Domini,
0: Deo gratias.
1: In moltitudine misericordia Tue, exaudi me, Domine.
0: In moltitudine misericordia Tue, exaudi me, Domine.
1: Quoniam propter Te sostinui opobrium, operuit confusio facem meam, extraneus factus sum fratribus meis, et peregrinus filis matris me, quoniam zelus domus Tue comedit me, et opprobria expropriantium tibi ceciderunt super me.
0: In moltitudine misericordia Tue, exaudi me, Domine.
1: Ego vero orationem meam a Te, Domine, in tempore beneplaciti Deus. In moltitudine misericordie Tue, exaudi me, in veritate salutis Tue. Exaudi me, Domine, quoniam benigna est misericordia Tua, secundum multitudine miserationum tuarum respice in me.
0: In moltitudine misericordia Tue, exaudi me, Domine.
1: Videant humiles et letentur, querite Deum et vivet cor vestrum, quoniam exaudit pauperes dominus, et victos suos non despexit, laudme illum celt et terra, maria et omnia reptilia in eis. In multitudine misericordia tue, exaudi me, Domine. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, così tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato, una somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti. Verbum Domini.
0: Deo grazie.

0: grazia, amministrino saggiamente i beni della terra, nella difesa della giustizia e della pace. Preghiamo.
1: Signore,
0: Signore, difensore
1: difensore
0: dei
1: dei
0: poveri,
1: poveri,
0: ascoltaci.
1: ascoltaci.
0: Per i popoli travagliati dalla violenza, dalla guerra, dalla miseria e dalla calamità naturali, sperimentando la solidarietà di tutti, riconoscono il Signore Gesù, crocifisso e risolto, la fonte della salvezza e della pace. Preghiamo.
1: Signore,
0: Signore, difensore
1: difensore
0: dei
1: dei
0: poveri,
1: poveri,
0: ascoltaci.
1: ascoltaci.
0: Per le famiglie, vivono la vocazione di chiesa domestica, affrontando fatiche e sfide di ogni giorno come via la santità. Preghiamo.
1: Signore,
0: Signore, difensore
1: difensore
0: dei
1: dei poveri,
0: poveri, ascoltaci.
1: ascoltaci.
0: Per noi qui presenti e per chi segue questa messa attraverso la radio, lo Spirito Santo ci doni forza per una vita di fede coerente e docile, testimonianza visibile dell'amore evangelico. Preghiamo.
1: Signore,
0: Signore, difensore
1: difensore
0: dei
1: dei
0: poveri,
1: poveri, ascoltaci.
0: ascoltaci.
1: Signore Dio nostro, che gioisci delle tue creature e le sostieni con la forza del tuo spirito, fa che gli umili riprendano coraggio e si manifesti la tua salvezza tra le genti, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.